0: le 107.7, votre copilote sur la route des vacances.
1: Let it march again. Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci e un caffè.